0: Dicevo, un rumore avevo tuo e tu con colulego.
1: Oh, io la tua la tua e ti guarda su.
0: O ti sa don camole per guarda fatti quella quarta classe, quinta classe, ma si può appena già a gonda.